pensata, nella tana l'ho portata, l'ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudipata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Ratafia, Elixir, Arquebusion, Botillería. Mille feuilles, tarte aux pommes, chantilly et une pasticceria. Il caucho sa che cos'è l'aria blu della prateria. Il

Che nel trambusto ci han preso gusto a tutto questo amor tenor. Grudi grud, badi bad, ludi lud, è un traffico africano. Solo lui parli, sa cos'è un clacson peruviano. Pensa a me, pensa a me, che non so cosa fare. Il cinema è un gaucho seduto al caffè. Gli amanti stanchi lasciano gli appartamenti.